La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

sempre là. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino, non scagnozzo. Signor pittore.

0: facciano lo stesso segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fai il tuo piacere!
1: Pieno il paniere, fa penitenza!

0: morte, scelerato, Bonaparte!
1: Benedetto!
0: Fu spennato, sragellato, e piombato a Belzebù!
1: Sì.

Rispetto! Eccellenza, il gran giubilo! Apprestate per il Te Deum! Presta nome nuovo! E tu, va, rogo ogni angolo, raccogli...

0: misericordia!
1: Ora se c'è ancora!
2: Dov'è la cappella degli Attavanti?
1: Eccola!

0: cospetto, con Voltarione. Vuoto, vuoto, sei detto che fu.
1: Si ritrova nella cappella questo panino.
0: Tu lo conosci?
1: Certo, è il gesto del pittore, ma non di meno.
0: Sputa quello.

0: Io dite dove dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dove?
1: Non so! Dove i tratti di corda?
0: Eccola!
2: Muore un po'
1: quanto la vedesti in pochi uccidi!